0: Jilla kamsa.
1: Lawli, chilo ge phersu mebe mergol daga yompi.
0: Les les. Ujilla, sida.
1: Si.
0: Ngainda, ngainda. Ngai.
1: Jibush tuwa. Di yagudu. Hezi. Yagudu. Ya, ya, ya, ya. Xiaozhu. Ya, rangai da zui xi da. Jibush tuwa. Ya. Tamzing so yangyue qi du. Di geba qi zhe qi na. Galai ka bu yong tuwa.
2: Mirjo shu qi bu yin na. Jibu ka zui yu ne kintu yu ari.
1: Kodoy le tanda yin zhe lem di gan le. Ne zui do zui bu zha
0: Rishao zhila, zora di langgo ni di di, kyun tum langgo gyata la si le meza, lama chub chan ge nyingda rish ke chi ngun so oo zhi, zhiba, me kyo oo mu tu zang, chala xanda oto min do, kira si da chala mangu tun zhe, chi ling yip cha ta xe di, ngani sim ge su min do.
1: Che zang chi, kwa doy le, gen zhi qing ye ge tam zing cui, ngun so gen zhi qia che do, si sun le na wa tang gu min do sa. Nga bong piu ji ge ngun ne, do si de de ne kwa yung zhe, sim de ma chi xi.
3: 我这里对你他说起了就我这里他说起了老刘月我工作到小区的老刘爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹爹 我们现在在找我的东东姐，他们在前有马戏。现在他们也和特别接触，让所托不行。学校我在等着大部卡机，碰不你也有马戏。卡机碰不恰巧有马戏。现在控制铁线啥心点不当，老个心肝心。他们怎么做？电话是不说。

Tiga nyanyi jia yu su tu ma tak jia da yu yung chie wikyu. Gang ma da mek tuan ma xiong di chie ma jia biya gi sim su yu zi yi. Ting rin mok chula gie ge tabi ya gi gak zi di. Gang ma da mek tuan ma ka ma pin su xiong di chie ya di shi. Nga nang zo eri ma nang shi ki zendi mie zang gie ge tabi ya gi tab si jik bu di. Kon zu le ya ge gang ma da mek tuan ma xiong di chie ya gi tab zi di jie ka lang kan sam chie ni mok chula gi rang wang tabi ya di shi.

Bala, xe la chua pi. Amla ga kiran sung chu gi. Kiran ge nyeb na ya ga pe zi ta zi shi gu na xia. Bala, amla ga no xia. Nye ti rin kiran ge chi nan be zom zom di de bi. Mu ne yao xi ra chi xia. Uktim chil ta wumen zho sam sa xiu. Bala, xiu kin la. Bala, nye la xe la chua ga te du. Amla ga xe la xin bu di chi du. Chu su nye zi gu le gyun sung a.